ebbene sì, ci sarà molto da fare. Buon martedì mattina a tutti. Buon risveglio Adelaide da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.1 FM in Digitu IBI Wall. E se ci volete anche contattare, il numero dello studio 8211 7066. Noi ci troviamo al numero 10 di Byron Price. Oggi è il 29 di settembre del 2026, sono 4 minuti passate le ore 7 del mattino, la temperatura al momento 22 gradi, arriverà sino a 32 gradi di temperatura pipu. Buon risveglio, wake up! Adesso vi sveglio io, vi sparo subito una bella fanfara per, naturalmente, per tenerci un po' in allegria. Freak e Flock, buon ascolto a tutti e buona giornata!

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.

Come il mare d'estate ce l'ha appena fatta ascoltare Ippolito. Buon martedì mattina, buon risveglio. Allora abbiamo anche trascorso un buon weekend. C'è stato anche, si è disputata anche la super partita del football, la finale del football qui australiano. Congratulazioni a chi ha vinto. Io non me ne intendo molto, sai, di sport, non posso neanche darvi le informazioni proprio precise, no? A riguardo la squadra, il team che ha vinto. Però è giusto anche che vinca il migliore. Tante volte, sai com'è, anche se le cose non vanno come dovrebbero andare, però sai com'è, l'importante è che vanno. A proposito, qua abbiamo una bellissima notizia riguardo della nazionale italiana, che purtroppo, ahimè, la partita precedente aveva perso con il Belgio. Invece adesso l'Italia, che non ti aspetti, bella e feroce, schianta la Turchia 4-1. Questo dopo il disastro con il Belgio. C'è un nuovo giocatore che adesso, sai come, Kayode, pensate che autore di uno dei 4 gol, e diciamo era un po' sconosciuto nel mondo, era sconosciuto proprio nella nazionale italiana, veniva anche un po' ignorato, però adesso fortunatamente, sai come, è stato anche un pochettino riscoperto, e può anche darsi che darà una marcia in più proprio alla nazionale italiana, che dovrà disputarsi e venerdì prossimo contro la Francia dell'ex Zidane, che poi tra l'altro Zidane è ancora lì, anyway, nella situazione diciamo proprio sportiva, forse no, adesso io non so se sia l'allenatore, chi è, no? Ora, anyway, comunque Zidane è stato un grande, ha fatto anche la sua, ma adesso noi ritorniamo a noi con voi, Pipu. Troppo grande, questo ce la canta Eva, troppo grande.

0: troppo grande ce l'ha appena fatta ascoltare Eva. 15 minuti passate alle ore 7 del mattino. Oggi è il 29 di settembre del 2026. Bellissima giornata al momento, 12 gradi di temperatura qua al Center the City. Arriverà sino a 32 gradi di temperatura. Siamo quasi alle porte dell'estate, ma no, ci manca. Siamo proprio all'inizio della primavera. Il primoverese della primavera se n'è quasi andato. Allora, per tutti coloro che si trovano a corto di carburante, se volete fare il rifornimento nella stazione di servizio qui in Adelaide, potrete trovare la Super al costo di $2.30. A riguardo invece del diesel, $2.50. L'autogas, pochi centesimi sopra il dollaro, $1.10. Però, come dico sempre e ridico, in ogni stazione di servizio i prezzi sono varianti, cambiano. Because in Australia everybody due voreva you want, sempre rispetto delle regole. Ma chi fa le regole? Non vorrei mi. Però a riguardo poi anche al costo del pane, cipolle, cucuzze, patate, i prezzi questi non le so, non ve li posso dire. Ma anyway people, tiriamo a campà. Oh, ma avete mai sentito parlare di napoletano? Napoletano, Angelo Napolitano. Pensate che ricicla col sistema 999. E questo Angelo è napoletano, va molto forte sul TikTok. E lui sta andando molto forte anche con la compagna, no? Lui si trova al Sharm el Sheikh con Rita De Crescenzo. Questo diciamo, questo famosissimo imprenditore sui TikTok si trova a Sharm el Sheikh, la città egiziana. È stata proprio scelta dal noto TikTok per le sue nuove avventure imprenditoriali. È molto eseguito, ma chissà come andrà a finire, perché oggi così funziona, si fanno molti business anche con queste situazioni sui, diciamo, sui telefonini, TikTok, Instagram, bla bla bla e via e dicendo. Invece sono quelli che purtroppo, ahimè, sai, devono andare a faticare, no? Vorrei a lavorare, handyman, lavorare duro, pipu. Ok, ascoltiamo l'altro brano musicale, Le ragazze. Questo ce la cantano Clara e San Giovanni, Le ragazze.
1: Cosa

Che belle le ragazze, ce l'hanno appena fatta ascoltare Clara e San Giovanni, che bello tutto, eh. Allora siamo tutti col fiato sospeso qui, aspettare, sai che fanno questa decisione a riguardo delle interessi, ci vogliono proprio dare proprio addosso, speriamo che non alzano gli interessi a riguardo, sai, sulla situazione finanziaria, eh. Te che risi, state calmi, invece di pensare di alzarli, vedete di abbassarli, aiutateci please, dateci una mano, perché sai come anche la nuova generazione vuole anche entrare in business e farsi un tetto sopra la propria testa, non stare sempre con i genitori. Allora, carissimi tutti, andiamo a ascoltare un altro brano musicale, Viva la Vasca, questa ce la canta Benji, Fede e Alex Brizzi, Viva la Vasca.

0: Buon martedì mattina a tutti, buon risveglio, buone tutte cose. Sono 24 minuti passate le ore 7 del mattino, temperatura 22 gradi, arriverà sino a 33 gradi di temperatura. Giornata forse si prospetterà anche un po' di umidità. Allora, carissimi tutti, abbiamo qua una notizia: il nuovo stadio della Roma a Pietralata si farà. Arriva il via libero definitiva, pipu, mamma mia, però a campo lividi. Se quando si tratta di fare, diciamo, opere costosissime e sportive, via subito. Quando si tratta di fare... Scusate, ho preso un rospo anche di questi tempi, sai come, non sono il primo e neanche l'ultimo. Anyway, invece a riguardo delle infrastrutture, a riguardo, sai, per il popolo, la viabilità, via dicendo, strade, superstrade, ponti, questo e quell'altro, purtroppo, ahimè, sempre ci sono dei problemi. E sono quasi mezzo secolo che si aspetta di fare un grande ponte, che finalmente, allora sì che si potrebbe dire quella fatidica frase: ehi, l'Italia è fatta, l'Italia è unita. No, c'è ancora questo piccolo, diciamo, stacco dall'Italia con il resto dell'Italia, la Sicilia, dalla Calabria alla Sicilia, che poi sarebbe anche molto bello, molto comodo, però tutti non la pensano come me. C'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, però hanno fatto progetti, hanno speso moltissimi soldi per questo ponte che ancora non si sa se si fa o se non si fa. Invece di questo stadio, subito approvato il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Si farà, arriva il via libera. Quanti soldi che spenderanno. E poi, tra l'altro, non vedo perché già lo stadio ce l'avevano già bello e fatto. Allora, Pipu, tutto bene, tutto a posto? Yes, pubblicità.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

La felicità e basta, Maria Antonietta. Eccolo, amici, ce l'ha appena fatta ascoltare. Oggi è martedì, il 29 di settembre, una bellissima giornata. Vi ricordo sempre, state ascoltando un programma in diretta radiofonica in compagnia con Francesco. Un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. Allora, questo weekend c'è stato anche un grande evento qui in Adelaide, la comunità italiana. È stata festeggiata proprio la festa della Madonna di Montevergine, una grande festa, si svolge tutti gli anni. Anche quest'anno, diciamo, c'era molta gente, la giornata ha lasciato un po' a desiderare, c'era un po' di vento durante la nottata, però durante la giornata poi la perturbazione si è messa abbastanza bene. Un grande evento per la comunità italiana, non solo religioso, anche molto sociale. Ci sono stati anche degli artisti, sono venuti lì proprio nei palcoscenici, anche molti personaggi spicco della politica proprio qui di Adelaide, e sono proprio anche andati lì a fare il loro discorso di supporto, a congratularsi con le comunità, con tutte le comunità, specialmente con questa italiana che organizza moltissime feste, cose che dovrebbe organizzarle, diciamo, sai com'è la situazione qua amministrativa di Adelaide. Feste alla grande ne fanno, lo so che ne fanno, però dovrebbero farne un po' e di più, eh. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale. Stella Stellina, questo ce la canta Erma Metal. Stella Stellina.

diretta da Sal da Vinci, che poi tra l'altro con questa canzone ha anche vinto il Festival di Sanremo del 2026. Ma ritorniamo a noi e con voi. Oggi martedì mattina, il 29 di settembre del 2026. Sono 39 minuti passate le ore 7 del mattino. Bellissima giornata, 22 gradi di temperatura, arriverà sino a 33 gradi. Siamo nella primavera, spring time. Oh yeah. Abbiamo una notizia qua, e che notizia: attacchi di panico. E chi è che di noi non ha avuto mai qualche volta un attacco di panico? Però bisogna stare attenti, perché pensate un po', vi voglio raccontare una storia che è successa in Italia. Pensate che una studentessa di 21 anni, Giulia si chiama precisamente, è stata multata di 3.000 euro per un attacco di panico sul treno. Sentiamo un po' questa storia come è cominciata. Pensate che Giulia F., una studentessa universitaria toscana di 21 anni, senza reddito, lo scorso giugno ha azionato il freno di emergenza di un treno regionale a seguito di un grave attacco di panico, e per questo ha ricevuto una multa di 3.000 euro, pensate un po' voi, alla quale appare impossibile opporsi. Trenitalia non le ha concesso nessuna audizione né la possibilità di rateizzare la somma. Chissà come farà, chissà questa povera ragazza studentessa come farà per pagare questo super bill. Bam bam, questo ce la canta Bamfi Sheridan. Bam bam.

0: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: So guys, they're asking us to do the promo.
2: Why?
3: What do you mean why? We work here now.
2: What do we say?
3: What do we say? We don't even know what we're doing here.
1: The only thing we can say is every Wednesday night
2: from 8:30 to 10:30.
1: Pensavo peggio!
3: Don't listen to us.

Adesso ce l'ha appena fatta ascoltare Claudio Baglioni. Non ce lo dimentichiamo, la vita è un dono prezioso e vediamo di tenercela cara. Enjoy the life, people. Cerchiamo di fare, sai, il nostro meglio. E se tante volte, sai, noi pensiamo che la mattinata non si presenta bene, non è proprio così. E poi, tra l'altro, sai, proprio quando pensiamo che tutto sia finito, è proprio lì che comincia la risalita. E allora, carissimi tutti, tutto bello, tutto a posto. Ma io mi auguro proprio di sì.

non si capisce proprio niente. Bene, bene sì, il programma finisce qui. 53 minuti passate alle ore 7 del mattino. Bellissima giornata oggi, 22 gradi. Al momento arriverà sino a 33 gradi. Mi raccomando, rimanete all'ascolto col programma successivo. Breakfast with the board. La parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi. E mi raccomando, domattina col programma del mercoledì. Il programma del mercoledì. Ciao ciao a tutti e buon ascolto. Si può avere